L'ultima vez che lo vi, non lo supe. Si lo hubiera sabido, me quedé.